tengo molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io. Volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ho trovato la giusta via. Sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è.

0: frega molto. Son livido, sono sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io. Volare a modo mio.
1: Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via. Sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il